0: to na Bakina Sambaje tu.
1: Wewe usikii kwani?
0: Ah, ndogo yangu kipaji.
1: Hey.
0: Sambaje.
2: Hatari mbona sambare.
1: Hatari.
2: Akimchukua mtu sambare.
0: Noma sana.
2: I'm gonna kill you sambare.
0: Katuko Nigeria.
1: Hey, kuna mtu fulani hapo anaongelewa.